0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Dio permette, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te?
1: Di me medesima, una speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Vedi

0: tener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E bei non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato la bene. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto.

il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: che Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci, e alcun non esci!
3: Sì, chi mi lasci qui sono?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Ohimè!

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e d'altrui nulla dico. E per voi, per Madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprovendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate.

mio, levate il cor, come o Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor. Bianca Nizza, questo seggiolo

L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, m'apre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: le stelle. Ah, meglio ancora.
1: Onestissima signora.
0: Ma cade, di peggio.
1: Organisco come va.
0: Giusti idee che mai sarà.
1: Così fanno celle, non c'è alcuna.

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: amor mio chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brava?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: Signor, meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani.
0: Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno.

darci seguo ad un giro d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, pelle belle provando il riposo, marci secco ad un giro d'amor. Pelle belle provando il riposo, marci secco ad un giro d'amor. Raccarriati, offra macco, vamo stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabra il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco,

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così

0: sbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica strada onde non su, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
1: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
0: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando,

0: informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, si ha uguale statura, giù quel manto,
1: fai,
0: niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,

0: terribile orror da basilio.
1: Alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
1: Della patente.
2: Aspetto, che premura. Eccola qua.
1: Spicciati!

0: chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quali ostati? Un ricevuto foglio! L'astro al grangelo sia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi.

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia commedia.
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna, or vi assortite.

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: dai! Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di vecchiuto vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare per questa sera. Burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è solo.
0: E dunque, dite, lucida no.
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco

0: il paggio rinchiuso
1: fu so per parir
0: ma i tremiti palpiti
1: fu so per bollarvi
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per basilio
0: coperti di foglio

lavoratori, le trombe sentite, i piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, in pria di partir, in pria di partir. La cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde, un'arte le corde,

0: questo foglio chi verga? Non conosco. No, non conosco.
1: Non conosci?

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: ascoltare. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici d'arveggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dir vuol signor Dio ci dar giù
1: dal balcone,
0: vedete i garofani
1: in giardino.
0: Sì,
2: sì, non
1: lo so.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio.
3: Su tutto lo vidia.
1: Io sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, al balcone,
0: in giardino,
1: la signora, il signore, guarda il vino, segui pure,
4: il volpe dei testi,
2: non lo dire,
1: mi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì,
2: Questo è stupor.
1: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
1: Il salto la vostra casina.
3: Ah, chi salta succede?
1: Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rubini.
2: E saputo,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vieni saltare di là.
1: Che pazienza,
2: ormai,
1: finiamo questo bagno.
2: Che succede, finirò?
1: Dunque tu, e salta in giù, ma perché?
0: Che timore,
1: l'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappi un sussurro forduso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto.
0: Aha!
1: Salta in giù,

0: Quest saran queste carte che per meste
1: forgi le lame.
0: Sono in trappola, sono in trappola.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

per testimonio che promesso l'altro monia con prestezza di danaro. Sopra l'oste, sopra la firma, silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: prendete.
1: Orve il riporto.
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi promettete.

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forditevi la bocca, oh, signor Scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io, Matea.

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio e a un incognito figaro ricurre.

0: se parla di giù.
1: Ed è cesalite, o pagarla o sposarla, o rammutite.
2: Io respiro.
3: Ti amaro.
2: Se sposa io sarò del mancherò.
3: Oh, eccellenza, m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
3: Che superba sentenza.
4: Vince, superba.

0: son gentil uomo.
1: Sì.
0: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
2: Come?
3: Cosa?
2: La prova! Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
2: questo
0: al mio braccio impresso geroglifico.
3: Una scatola impressa francesco.
0: E a voi chi il disse?
3: Oddio, è adesso!
2: È vero, sono io. Chi?
0: Chi?
2: Chi?
3: Raffaello!
0: E i ladri ti rapir
2: presso un castello.
0: Ecco tua madre! Valiano, tua madre.
2: Sua madre.
0: Cosa sento?

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
4: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te si lo

0: non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di informare.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo. E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Tutti che si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo. Scrivi, chi io scriva?

God, mae e'n ffôn nhw! Mae'n ffôn nhw! Eco, prendi una spilla! Servirà di sigillo! Oh, attendi! Scrivi sul reverso del foglio!

0: ben, la dama.
1: Io sono il signor mio, irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir la festa, volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.

0: E che vorresti ballar col finestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero nel imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

solita usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Ah, ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, questo ordito.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: E così tenerai del vestiroso, sai di far tutto sporco. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone.

0: ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende il gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Taglieretta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti.

0: arriverà.
1: Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto cieco, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa. Onesta e del feudal signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

nel momento della mia cerimonia, e godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me.

cantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mole pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentre l'amore non si.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: un po' la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Armi umide la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco.
0: Fresco.

0: quella forma me commentia. Non so se io veglio o dorma.
1: Un peggio un paggio!
2: No, se

e la contessa, a te giungete, vedrete la voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò. Oh!

0: Che schiaffo!
1: Finiamola questo!
0: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!